Muramala! Tula! Palawa nyongo! Ninyamangura! Patakuru! Kudi! Kengkeni! Abala! Kodara!